Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Gaetano, trionda!

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, trionfa!